0: 您正在收听 Monocle Radio.
1: You're listening to Monocle Radio.
2: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

illuminazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: For Monocle Radio in Ljubljana, I'm Guy Delaunay.

0: than a 200.
1: En direct de Paris, vous écoutez Monocle Radio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.